che fa di lontano, da Hawaii. Sbrotico pro limo menek malam. Masih lagi bertemankan 102.9. Serasi denganku.